0: Inglés, francés, español, portugués, italiano, no importa el idioma que tú hablas, el idioma del amor es Cómplices del Amor en Radio Sembrador.
1: Io ti voglio bene, come nella mia vita non è accaduto mai, così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso
2: Cómplices del Amor.
1: Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei.

primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagna, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.